0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jam la xa da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deglu ci waxam yekati ba.